ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, negli assi opposto mio.